0: mia pazienza alla prova.
1: Melting, melting, melting.
2: My GPU is gone. The screen is blackout.
3: Roue dentée solaire des forgerons du Zénith, 16 passages ici.